sono Michel Foggia, sono un marocchino. Telefono da Cosenza. Ascolto Radio Margherita perché sono un meccanico, lavoro da solo e sono ormai tutto il giorno con la Radio Margherita. Ho imparato a parlare italiano con lei, a conoscere il popolo italiano. Grazie Margherita. Radio Margherita.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella

0: Radio Margherita. Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Sa passare attraverso un vetro senza romperlo. La risposta è la luce.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 2:51.

Un giorno insieme con i Dick Dick torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Ciao, io sono Michela e chiamo dalla Valle d'Aosta. E io ascolto Radio Margherita mentre pulisco le mie banche. Canto, rido, scherzo. È come se voi foste qui a farmi compagnia. Grazie, siete meravigliose e mi togliete tantissima solitudine. Vi prego, mandate il mio messaggio. Grazie, grazie di esistere.
1: Radio Margherita. Grazie di esistere, anche in Val d'Aosta.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alejandro Baldi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Aleandro Baldi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Come le stagioni.
2: Tu sei me.
1: Passerà.
3: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 3:31.

0: Prima di parlare chiediti: ciò che dico costruisce o distrugge?
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Edoardo Bennato e Katia Ricciarelli. Troppo, troppo.

0: Prego, cancelliere, tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di...
1: 3 monete! No.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 3:53.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Sono Gabriella e telefono da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette le più belle canzoni italiane, anche quelle del passato che mi ricordano quando la mia mamma le cantava. E poi non hai DJ che sparano scemenze tutto il giorno. Continuate così. Grazie.

Vado via di casa, perdonami, scusa ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: sul nostro amore.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Alain Barrière, nome d'arte di Alain Bellec, nasce in un villaggio della costa bretone il 18 novembre 1935. Nel 1963 viene scelto per rappresentare la Francia all'Eurofestival. La casa discografica RCA decide di lanciarlo anche in Italia e affida a Gino Paoli l'adattamento delle canzoni in italiano. In Francia interpreta un film nel 1966 e continua a mietere successi, ma intanto si fa strada la sua fama di artista indisciplinato e scontroso. Decide di acquistare un castello in Bretagna e di trasformarlo in ristorante sala da concerto discoteca, dove spesso si esibisce con la sua compagna. Si ritrova nei guai con il fisco ed è costretto a lasciare la Francia per gli Stati Uniti e successivamente il Canada. Nel 2003 decide di ritirarsi dalle scene. Alain Barrière muore a Carnac in Bretagna il 16 dicembre 2019 all'età di 84 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Alain Barrière ricordiamo Vivrò, Tu e Più ti amo, Dov'eri tu?

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alain Barrière.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Frontera. Alchimia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 4 e 54 minuti.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di venerdì da bollino rosso per molte zone d'Italia per il grande caldo, un caldo di matrice africana con quest'aria che arriva direttamente dal Sahara e farà aumentare ulteriormente le temperature nelle prossime ore. Al nord, variabilità al nord-ovest con qualche pioggia breve temporale, invece sul nord-est più stabilità e temperature in Emilia-Romagna fino a 37 gradi. Centro Italia con l'alta pressione africana, tempo stabile, massime tra 35 e 40 gradi. Anche il sud risentirà di questa bolla calda sahariana con massime localmente anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Pierangelo Bertoli, per dirti ti amo.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Edoardo De Crescenzo. Uomini semplici.
1: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

0: rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 28 agosto del 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I Have a Dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. Lo scioglilingua di oggi è: chi porta in porto le porte aperte, parta dai porti e porti le porte in porto. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ha preso tante medicine che ogni volta che tossisce guarisce qualcuno. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore è la somma di piccoli gesti quotidiani. Il consiglio della nonna di oggi è: per igienizzare le spugne, immergetele per una notte in una miscela composta da metà acqua calda e metà succo di limone. Adesso l'indovinello del giorno. Tutti sono capaci di aprirlo, nessuno di chiuderlo. La risposta è un uovo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Sabina e chiamo dalla provincia di Enna, in Sicilia. Il mio proverbio siciliano è questo: la noce dentro un sacco non ha scrosciuto mai, che significa una sola voce non fa rumore, una sola noce dentro un sacco non si sente.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Defraudare. Defraudare, dal latino de e fraus, frode. Significato: togliere con l'inganno, con la frode, appunto.
3: Lo sai che in fondo anche

0: La vera forza non è urlare più forte, ma scegliere le parole giuste. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Pino Daniele, See Forever. See.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 5 e 50 minuti.
2: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi il nostro viaggio musicale ci fa restare interamente nella nostra meravigliosa Sicilia, spostandoci velocemente da una provincia all'altra per portare i nostri auguri a casa vostra. Partiamo dal capoluogo e precisamente da Palermo per mandare un grandissimo abbraccio a Mirko Lazzara. Tanti auguri! Ci spostiamo a ovest, in provincia di Trapani, arrivando sulla costa a Triscina di Selinunte per festeggiare Alberto Bianco. Buon compleanno! Il nostro segnale vola poi sulla costa orientale, in provincia di Catania. Facciamo tappa a Fiume Freddo per fare i nostri migliori auguri a Pietro Circhirillo. Scendiamo ancora più a sud fino alla bellissima provincia di Ragusa. A Modica ci aspetta Emma Petrilicceri, a cui mandiamo un saluto davvero speciale. E per concludere, riattraversiamo l'isola, tornando in provincia di Trapani. L'ultima tappa di oggi è Petrosino, dove mandiamo i nostri più cari auguri ad Antonino Bonomo.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Luigi Tenco, mi sono innamorato di te.

0: Un giorno insieme con i Dick Dick torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Stadio, dall'altra parte dell'età.
1: Sono piene le mie stanze in questo albergo

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di

800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Orietta Berti.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Orietta Berti.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Futuro, In viaggio, Incompatibili ma indivisibili, Io, tu e le rose, Quando l'amore diventa poesia e Tu sei quello.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 6 e 31 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Altruismo. Altruismo, dal francese, e deriva dal latino alter. Significato: generosità, amore verso il prossimo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carpire. Carpire, dal latino carpere, ossia cogliere frutti. Significato: prendere con astuzia, strappare con violenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Saggio. Saggio, dall'antico francese sage, che deriva dal latino volgare sapius. Significato: chi opera con saggezza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Testamento. Testamento, dal latino testamentum, propriamente il prendere a testimonio, perché in origine era una dichiarazione orale del testatore alla presenza del popolo. Significato: atto autentico con cui l'individuo dispone dei suoi averi in caso di morte.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Buongiorno amici di Radio Margherita. Il nostro viaggio sulle frequenze riparte, pronto a saltare da una provincia all'altra per portare i nostri auguri in giro per l'Italia e farvi compagnia. Oggi iniziamo dalla Campania, scendendo in provincia di Salerno. A Battipaglia ci aspetta Carmine Ciccone, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Tanti auguri! Torniamo subito nella nostra amata Sicilia e ci spostiamo in provincia di Caltanissetta. Facciamo tappa a San Cataldo per festeggiare Marilena Marcenò. Buon compleanno! Il nostro segnale vola poi a ovest, in provincia di Trapani. Arriviamo ad Alcamo per fare i nostri migliori auguri a Leonardo Cusenza. E per concludere in grande stile, ci spostiamo nel capoluogo. Arriviamo a Palermo, dove oggi abbiamo ben tre amici da festeggiare. Un saluto speciale e tantissimi auguri vanno a Salvatore Malfitano, Fabiola Galioto e infine a Ettore Anello. Un abbraccio e un felice compleanno a tutti voi. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italia.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Cugini di campagna con Chiglia Bianca.
2: Tu

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono un italiano residente all'estero e vi ascolto. Chiedo ai signori di Radio Margherita di formare un partito popolare Radio Margherita. Penso che avreste un grande numero e potreste migliorare la situazione politica. Prego.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latzimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il reggiseno è uno strumento democratico, separa la destra dalla sinistra, solleva le masse e attira i popoli.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il rugby è una buona occasione per tenere lontani 30 energumeni dal centro della città.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzo che la ragione sta

0: Il rispetto è il primo passo per costruire un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 7 e 50 minuti.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi il nostro viaggio musicale ci fa restare interamente nella nostra meravigliosa Sicilia, spostandoci velocemente da una provincia all'altra per portare i nostri auguri a casa vostra. Partiamo dal capoluogo e precisamente da Palermo per mandare un grandissimo abbraccio a Mirko Lazzara. Tanti auguri! Ci spostiamo a ovest, in provincia di Trapani, arrivando sulla costa a Triscina di Selinunte per festeggiare Alberto Bianco. Buon compleanno! Il nostro segnale vola poi sulla costa orientale, in provincia di Catania. Facciamo tappa a Fiume Freddo per fare i nostri migliori auguri a Pietro Circhirillo. Scendiamo ancora più a sud fino alla bellissima provincia di Ragusa. A Modica ci aspetta Emma Petrilicceri, a cui mandiamo un saluto davvero speciale. E per concludere, riattraversiamo l'isola tornando in provincia di Trapani. L'ultima tappa di oggi è Petrosino, dove mandiamo i nostri più cari auguri ad Antonino Bonomo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di venerdì da bollino rosso per molte zone d'Italia per il grande caldo, un caldo di matrice africana con quest'aria che arriva direttamente dal Sahara e farà aumentare ulteriormente le temperature nelle prossime ore. Al nord, variabilità al nord-ovest con qualche pioggia breve temporale, invece sul nord-est più stabilità e temperature in Emilia-Romagna fino a 37 gradi. Centro Italia con l'alta pressione africana, tempo stabile, massime tra 35 e 40 gradi. Anche il sud risentirà di questa bolla calda sahariana con massime localmente anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Dick Dick.

Un giorno insieme con i Dick Dick torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Michela e chiamo da Aosta. Io volevo rispondere a quella signora che poco fa ha detto che si alza mattino e che è stanca di sentire la gente che si lamenta, che no, che la vita è bella, basta alzarsi a vedere il sole che sole. Mi bisogna vedere anche le difficoltà, i problemi che una persona può avere. E come quando uno che è senza lavoro, figli malati e altre difficoltà della vita, che non è così semplice solo alzarsi al mattino e dire ah la vita è bella. Bisogna avere dei fondamenti molto molto solide per capire chi veramente è in difficoltà. La signora è facile che parli, ma prima di dire e di fare si giri intorno e quanta gente che c'è che soffre e che fa la fame, e così la vita non la vede così tanto bella. Grazie Radio Margherita, grazie dell'opportunità che mi hai dato per poter rispondere a questa signora, e vi ascolto sempre.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Domenica con San

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 8:23.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 28 agosto del 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I Have a Dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. Lo scioglilingua di oggi è: chi porta in porto le porte aperte, parta dai porti e porti le porte in porto. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ha preso tante medicine che ogni volta che tossisce guarisce qualcuno. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore è la somma di piccoli gesti quotidiani. Il consiglio della nonna di oggi è: per igienizzare le spugne, immergetele per una notte in una miscela composta da metà acqua calda e metà succo di limone. Adesso l'indovinello del giorno. Tutti sono capaci di aprirlo, nessuno di chiuderlo. La risposta è un uovo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Sabina e chiamo dalla provincia di Enna, in Sicilia. Il mio proverbio siciliano è questo: una noce dentro un sacco non ha scrosciuto mai, che significa una sola voce non fa rumore, una sola noce dentro un sacco non si sente.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Defraudare. Defraudare, dal latino de e fraus, frode. Significato: togliere con l'inganno, con la frode, appunto.
3: Nomadi, Dio è morto.
4: Ho visto.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno amici di Radio Margherita. Il nostro viaggio sulle frequenze riparte, pronto a saltare da una provincia all'altra per portare i nostri auguri in giro per l'Italia e farvi compagnia. Oggi iniziamo dalla Campania, scendendo in provincia di Salerno. A Battipaglia ci aspetta Carmine Ciccone, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Tanti auguri! Torniamo subito nella nostra amata Sicilia e ci spostiamo in provincia di Caltanissetta. Facciamo tappa a San Cataldo per festeggiare Marilena Marcenò. Buon compleanno! Il nostro segnale vola poi a ovest, in provincia di Trapani. Arriviamo ad Alcamo per fare i nostri migliori auguri a Leonardo Cusenza. E per concludere in grande stile, ci spostiamo nel capoluogo. Arriviamo a Palermo, dove oggi abbiamo ben 3 amici da festeggiare. Un saluto speciale e tantissimi auguri vanno a Salvatore Malfitano, Fabiola Galioto e infine a Ettore Anello. Un abbraccio e un felice compleanno a tutti voi. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Amedeo Minghi, 1950.

Un giorno insieme con i Dick Dick torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

di nascosto sorride a te. Tu parli forte, chissà perché lui

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: con il brano Ed io tra di voi si sono confrontati oggi Franco Battiato e Charles Aznavour. Confronti.
1: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 9 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Carmela Dalicata. I parenti da mogliere sono dolci come meli, i parenti di marito sono auri come acito. Significa che quelli che fanno la moglie vanno sempre bene, quello che fanno i parenti del marito vanno sempre male.
4: Sono Danilo da Altofonte. Lo immoruto per la sua via va, lo so immo un silotalia. E alla fine la realtà dei fatti, perché molte persone ormai si soffermano più a giudicare gli altri che giudicare loro stessi e i propri sbagli.
5: Giuseppe dalla Sicilia, precisamente da Carini, provincia di Palermo. Proverbio che rende molto l'idea ed il concetto di caparbietà. Ci risse usuccia nuci, ramme tempo cade spettuso.
6: Ciao, sono Michela da Calabritto e il proverbio è stipiti l'umilo quando tieni seta, cioè in italiano significa conserva la mela per quando hai sete, che significa di non sperperare i propri averi perché potresti averne bisogno magari più avanti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Tina, chiamo da Agrigento. Desidero lanciare un messaggio importantissimo. Quando ci sono le case di riposo o le scuole per i bambini, per l'infanzia, o qualsiasi altro istituto dove ci sono gli assistenti, mettete prima le telecamere, non dopo che sono successi i guai. Mettetele prima, devono essere controllati tutti e sorvegliati, e devono saperlo che ci sono le telecamere. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 9 e 49 minuti.
4: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi il nostro viaggio musicale ci fa restare interamente nella nostra meravigliosa Sicilia, spostandoci velocemente da una provincia all'altra per portare i nostri auguri a casa vostra. Partiamo dal capoluogo e precisamente da Palermo per mandare un grandissimo abbraccio a Mirko Lazzara. Tanti auguri! Ci spostiamo a ovest, in provincia di Trapani, arrivando sulla costa a Triscina di Selinunte, per festeggiare Alberto Bianco. Buon compleanno! Il nostro segnale vola poi sulla costa orientale, in provincia di Catania. Facciamo tappa a Fiume Freddo per fare i nostri migliori auguri a Pietro Circhirillo. Scendiamo ancora più a sud fino alla bellissima provincia di Ragusa. A Modica ci aspetta Emma Petrilicceri, a cui mandiamo un saluto davvero speciale. E per concludere, riattraversiamo l'isola, tornando in provincia di Trapani. L'ultima tappa di oggi è Petrosino, dove mandiamo i nostri più cari auguri ad Antonino Bonomo.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Don Bachi. Poesia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2.300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Vasco Rossi. E già.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Alain Barrière, nome d'arte di Alain Bellec, nasce in un villaggio della costa bretone il 18 novembre 1935. Nel 1963 viene scelto per rappresentare la Francia all'Eurofestival. La casa discografica RCA decide di lanciarlo anche in Italia e affida a Gino Paoli l'adattamento delle canzoni in italiano. In Francia interpreta un film nel 1966 e continua a mietere successi, ma intanto si fa strada la sua fama di artista indisciplinato e scontroso. Decide di acquistare un castello in Bretagna e di trasformarlo in ristorante sala da concerto discoteca, dove spesso si esibisce con la sua compagna. Si ritrova nei guai con il fisco ed è costretto a lasciare la Francia per gli Stati Uniti e successivamente il Canada. Nel 2003 decide di ritirarsi dalle scene. Alain Barrière muore a Carnac in Bretagna il 16 dicembre 2019 all'età di 84 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Alain Barrière ricordiamo Vivrò, Tu e Più ti amo. Dov'eri?

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alain Barrière.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2.300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti. Buongiorno amici di Radio Margherita. Il nostro viaggio sulle frequenze riparte, pronto a saltare da una provincia all'altra per portare i nostri auguri in giro per l'Italia e farvi compagnia. Oggi iniziamo dalla Campania, scendendo in provincia di Salerno. A Battipaglia ci aspetta Carmine Ciccone, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Tanti auguri! Torniamo subito nella nostra amata Sicilia e ci spostiamo in provincia di Caltanissetta. Facciamo tappa a San Cataldo per festeggiare Marilena Marcenò. Buon compleanno! Il nostro segnale vola poi a ovest, in provincia di Trapani. Arriviamo ad Alcamo per fare i nostri migliori auguri a Leonardo Cusenza. E per concludere in grande stile, ci spostiamo nel capoluogo. Arriviamo a Palermo, dove oggi abbiamo ben tre amici da festeggiare. Un saluto speciale e tantissimi auguri vanno a Salvatore Malfitano, Fabiola Galioto e infine a Ettore Anello. Un abbraccio e un felice compleanno a tutti voi. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

quelle fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Grazie prima di tutto per questa opportunità. Sono Antonio Casula da Santa Giusta. Vorrei invitare la popolazione a cercare di scovare i falsi invalidi, soprattutto i falsi ciechi, che qui in provincia ce ne sono abbastanza. Magari facendo un filmato e mandandolo in prefettura anche in modo anonimo si aiuta la società e lo Stato, che ha visto che c'è bisogno di soldi. Vi ringrazio e buon ascolto.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alejandro Baldi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Aleandro Baldi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Come le stagioni.
2: Tu sei me.
1: Passerà.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 11 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Agostino.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Scorta rientro da Sisa.
5: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Blanco. Nostalgia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Warsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 11:57. Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
2: Che cos'è?

Luciana di Messina. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una. Radio

0: Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Francesco Gabbani. 2019.
2: 2

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Enrico Ruggeri. Dimentico.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 12 e 26 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Ernest Renan? Le donne e gli uomini si fissano nel momento in cui smettono di pensare. Sa cosa diceva Platone? Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta. Sa cosa diceva Andy Warhol? Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi. Ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5:30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20:45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con i Dick Dick torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Christian, abbracciami amore mio.

0: La più bella musica leggera italiana. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te è un supplizio che mi fa stare così male, non ne posso più. E non c'è via di scampo, dalla testa non vai via, come un fischio in un orecchio.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Raffaella e chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa, Sicilia. Sono nativa svizzera e con questo vorrei puntualizzare, non è che gli svizzeri, come dicono alcuni, hanno molto orgoglio, non è vero, è che sono precisi. E soprattutto io, Raffaella, dopo una vita che sono qua in Sicilia, sono neutrale, mi definisco, e c'ho una cognizione del denaro, malgrado non ne abbia denaro, io non ne ho, non lavoro, sono disoccupata, non faccio altro che pensare perché la gente italiana, la maggior parte, non fa altro che lamentarsi ed essere soprattutto gli invidiosi. Madre Teresa di Calcutta ha detto: l'invidia è la rovina dell'uomo, ricordatevelo. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: vita.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
0: Radio Margherita.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: parola.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 13:24.

0: Questi uomini, quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Su in cielo è tutto gioia, all'inferno tutto è dolore, e nel mondo che sta nel mezzo c'è l'una e l'altra cosa.

0: Enrico Nigiotti, Goccia in goccia.
1: Festa, festa, voglio vivere di goccia in goccia. Qua la vita mica resta, passa,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Daniela, chiamo dalla provincia di Caltanissetta. Io devo dare un messaggio grande. Io sono un'infarida, sono epilettica. Io dico a tutte le ragazze, a tutte le signore epilettiche, che non siamo diverse dagli altri, non siamo assolutamente diverse, anzi, noi sappiamo di che cosa è il sapore della malattia, diciamola così, malattia. Io vi dico solo, siete grandi, e come sono io, c'è il sole, fatelo entrare nelle vostre finestre, perché siamo grandi e la vita è bella, la vita è preziosa e vale la pena viverla. E una buona giornata e vi voglio tanto bene.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 13:55.

0: Notizie.
1: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti dispersi e ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5:30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20:45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

Un giorno insieme con i Dick Dick torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco da Milano. Telefono per citare un fatto di costume che non comprendo. Una volta la pubblicità televisiva con i bambini piccoli, con i bambini insomma 5-6 anni, era proibita, mentre adesso dappertutto o quasi ci sono questi bambini che fanno la pubblicità. Questo ovviamente perché si vende di più, perché le nonne, le mamme vedono i bambini. Ora io mi chiedo una cosa: la pubblicità con i bambini era proibita, e poi un'altra cosa, ma non è questo anche questo lavoro minorile? Questi bambini vengono pagati, per cui è una forma di lavoro minorile.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 14 e 27 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Tosse secca? Ecco un rimedio casalingo. Fate bollire per un quarto d'ora 20 grammi di foglie di borragine in mezzo litro d'acqua. Quindi bevete il preparato durante la giornata o poco prima di dormire.
0: I consigli della nonna.
1: Il segreto per un fritto perfetto? Versate un cucchiaio di aceto nell'olio della frittura prima ancora di scaldarla. I fritti risulteranno meno pesanti e più croccanti.
0: I consigli della nonna.
1: Lasciando a bagno la frutta come mele o pere per circa un minuto in acqua bollente, risulterà molto più facile da sbucciare.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi. Ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5:30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20:45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buonasera, mi chiamo Federica, chiamo da Cagliari. Allora, io volevo lasciare un messaggio in quanto sono molto indignata da un messaggio appunto che ho avuto modo di ascoltare la settimana scorsa da parte di una signora alquanto anziana che presumo abbia figli maschi, che partiva dal presupposto che le donne allo stato attuale sono donnacce in quanto lasciano i mariti o i compagni in mezzo alla strada e i compagni attuali o gli uomini separati sono costretti a ritornare a casa delle loro mammine, che naturalmente li accolgono sempre a braccia aperte, oppure addirittura a finire la Caritas. Volevo dire questo alla signora, che è come esistono donnacce, esistono anche uomini stronzi, uomini che purtroppo causano del male alle donne. Se una donna arriva senza pensare appunto che molte donne vengono uccise allo stato attuale, io fortunatamente non sono stata uccisa, però sono stata trattata molto male dagli uomini e sinceramente capisco tutte le donne.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 14 e 57 minuti.
2: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Dato che mi tiene compagnia e mi rende felice, grazie.
1: Radio Margherita ti tiene compagnia e ti rende felice, anche a Lentini.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

0: Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Stadio, che cos'è?
2: Che cos'è?

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma, latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Drer da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Il rispetto non costa nulla, ma vale tantissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica. Si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

0: Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Anna Tatangelo, il mio amico.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Alina, chiamo da Milano. Volevo lasciare messaggio a una signora di Imperia che ha parlato prima, che badanti sono rubamariti. Non è vero, sono una straniera badante, sono in Milano da 15 anni, lavoro, mai rubato un marito. Donne italiane devono imparare comportarsi bene con suoi mariti, perché dopo 32 anni, se marito scappa da sua moglie, vuol dire che sua moglie non l'ha trattata bene. Trattano bene finché lavorano e danno soldi, dopo, quando vanno in pensione, non vogliono più suoi mariti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Tiziano Ferro. Amici per errore. Nessuno.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 16:26.

0: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
1: Nella fossa delle acque bollenti entran bastoni ed escono serpenti. La risposta è gli spaghetti.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Nicola Bueti, Sopportami Così.
1: Non sopporto lo sporco, non sopporto chi è sporco. Non sopporto il ripiego, non sopporto il ti spiego. Non sopporto la noia, non sopporto chi annoia. Non sopporto gli orari, non sopporto i normali. Non sopporto chi recita, non sopporto la predica, ma sopporto te. Non sopporto le code, non sopporto chi muore. Non sopporto i capricci, non sopporto i miei vizi. Non sopporto gli agnostici, non sopporto i politici.

non sopporto la sveglia, non sopporto la guerra, non sopporto gli statici, non sopporto gli apatici, non sopporto i patetici, non sopporto i dispotici, non sopporto chi giudica, non sopporto chi stuzzica, non sopporto il rimorso, non sopporto il sopporto, ma sopporto te.

se piove adesso piove solo su di me. Non vergognarti che se piove adesso piove solo su di me.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 16:56.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà infatti il sole, anche se al centro-sud velature estese tenderanno ad offuscare il cielo. Segnaliamo anche brevi fenomeni in mattinata sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio sui settori alpini orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo a partire dalle regioni centro-settentrionali, dunque qui caldo è piuttosto sopportabile, ma poi anche nella giornata di domenica il caldo sarà meno intenso al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: la dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: anche. A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono il Giusto Tizio 71 di Signa, provincia di Firenze. Volevo salutare tutti i carcerati di Sollicciano, miei ex compagni, e dirgli a loro di ascoltare Radio Margherita sui 96.7. Passare la parola a tutti i carceri di Sollicciano. Grazie Radio Margherita, sei grande. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: con il brano Ed io tra di voi, si sono confrontati oggi Franco Battiato e Charles Aznavour. Confronti.
1: Renato Zero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Oppio. Oppio. Dal latino opium. Significato: droga contenente alcaloidi narcotici, estratta dal papaver somniferum, diffuso in Oriente e in Egitto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tossico. Tossico. Dal latino toxicum, a sua volta dal greco toxicon. Significato: come aggettivo velenoso, come sostantivo maschile in senso figurato, chi fa uso di stupefacenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sopperire. Sopperire, da supplire. Significato: provvedere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Volutta. Volutta. Dal latino voluptatem, da velle, volere. Significato: piacere, ebbrezza, sensualità o desiderio.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

Ogni persona merita ascolto, dignità e considerazione. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo rispondere a una signora che dice che è stata tradita dal suo marito, che ha anche un'altra famiglia in parallelo, e dice: donna, fate le corna. Ma assolutamente no. Io ho 61 anni, mio marito dopo un anno e mezzo di matrimonio mi ha chiesto la separazione, ma io sono ben felice di non avergli fatto nessuna corna, perché il rispetto ce l'ho per me stessa, dopo per lui, ma per me stessa, per il matrimonio. Donne, non tradite, un calcio nel culo, non tradire, mancate di rispetto a voi stessi se tradite per vendetta. Ciao Radio Margherita, grazie. Donne, viva l'onestà, brave.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 17:55.

0: notizie.
1: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota RAI. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime, indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codacons, il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala.

0: Grazie al Montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un Montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Vasco Rossi. Cambiamenti.
5: Cambiare

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Rosetta da Catania. Desidero dare un consiglio per far riflettere tutta l'umanità. Segno di civiltà di un quartiere, paese o città. Per coloro che non sanno leggere, rispetta i cassonetti, attaccando grandi fogli plastificati con illustrazioni di cartoni e giornali, cassonetti per l'umido, fogli di verdura, scarti vegetali, pomodori, frutta, eccetera. Poi per il vetro, apertura con il piede e disegni di bottiglie e tutto ciò che rappresenta il vetro. Poi oggetti in plastica, tutto questo perché le persone non sanno leggere. Il lunedì scritto grande numero telefonico per appuntamento al sabato mattina, raccolta indifferenziata. Questo è un segno di civiltà. Radio Margherita, per tutta la vita, perché sei capita. Grazie, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le vie del Signore sono infinite. È la segnaletica che lascia desiderare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire per un errore di stampa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Chissà se le stelle per esprimere un desiderio devono aspettare che cada la terra.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Carmelo Colletta, ti ascolto da Catania, da Mascalucia in provincia di Catania. E io volevo dire solamente che non mi pare giusto che io sono un bambino ipovedente, un quasi cieco, e io e i miei genitori abbiamo speso un sacco di soldi per partire a curarmi, però non hanno, il comune di Mascalucia dove in cui vivo non mi ha rimborsato niente, mi ha detto che rimborsava, invece non ha rimborsato niente. Non mi pare giusto che loro se la prendano comodo e non rimborso, perché io ho speso un sacco di soldi, quasi 1.000 euro ogni volta che parto per pagare il viaggio e la cura.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
1: Senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco.

0: Maninni, senza.
1: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 18 e 57 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota RAI. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime, indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codacons il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Francesca, chiamo da Cagliari. Allora, io lavoro nella pubblica istruzione e sono stufa appunto di leggere sui giornali sempre le solite battutacce sulle insegnanti, che le insegnanti lavorano poco, che le insegnanti hanno troppe ferie, eccetera eccetera. Io volevo ricordare a tante persone anche che effettuano lavori pesanti come operaio, muratore, che tra l'altro anch'io prima di insegnare ho fatto anch'io l'operaia, perché non sono ricca. Volevo ricordare che fare l'insegnante è un lavoro difficilissimo, perché bisogna capire la psicologia dei bambini, bisogna capire anche il carattere, i comportamenti, i problemi comportamentali del bambino, oltre che spiegare la didattica, effettuare verifiche, compilare registri, spesso e volentieri anche ascoltare, discutere con i genitori, perché purtroppo si verificano anche queste situazioni nonostante un insegnante non vuole arrivare a tanto.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Alejandro Baldi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Aleandro Baldi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come le stagioni,
2: Tu sei me,
1: Passerà,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latzimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Scegli parole che curano, non che feriscono. Il rispetto parte dal linguaggio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 19:51.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Subito bufera sulla decisione Rai di togliere a Sigfrido Ranucci la conduzione di Report, decretata la fine del programma, commenta lo stesso Ranucci, i giornalisti della trasmissione, irricevibile, siamo pronti a dimetterci. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra loro 3 italiani di cui non si hanno notizie. A Kathmandu giunta una delegazione della Farnesina. La morte del generale serbo Mladic, il boia di Srebrenica. Il governo serbo ha annunciato per l'ex generale funerali di Stato con tutti gli onori militari. Dura la UE, nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, scatta il controesodo estivo, le fasce più critiche domani e domenica al mattino e al pomeriggio. Basket, al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come al destino di chi come me

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Anna da Genova. Soffro di fibromialgia. È un calvario ogni giorno, ma lotto tutti i giorni. Volevo lanciare un appello a chi conosce la malattia e mi possa aiutare. Fatevi sentire Radio Margherita. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Francesco Bocco e Giada Caliendo. Turuturo. Oh,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 20 e 23 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Sharon, mi chiamo da Gela. Il nostro proverbio gelese è: il rispetto è misurato, chi porta l'avo portato. Significa: il rispetto è misurato, chi lo porta lo riceve.
4: Sono Antonio da Salerno. Il mio detto è: i soldi senza stint se ne vanno come vento. E i soldi lo colchione se poto ciamaglio. Cioè, i soldi senza sacrifici se ne vanno come l'acqua fresca.
5: Sono Eleonora da Montalbano Ionico in provincia di Matera. Il proverbio è: alla vaca pociucci se perde solo tiembi, acqua e sapone. Traduzione: a far cambiare idea le persone caparbie si perde solamente tempo.
6: Luigi da Napoli. O cara amica, trattala pa' amica, o cuore tuo non te ciò firà, perché verranno giorni che te saranno amica, tra morte si tappa. A malincuore, è così.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Lucio Dalla, Anna e Marco.
8: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo,

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Maurizio da Milano. Senta, io faccio il tassista e niente, carico su anche quando finiscono di lavorare delle prostitute. Loro mi dicono, una mi diceva, io ho lavorato in Germania e pagavo le tasse, ho lavorato in Svizzera e pagavo le tasse, ho una bambina che va all'asilo e non avendo reddito non paga neanche quasi la reddito. Paretta. Allora io dico, ma se questa sta male va in ospedale e paghiamo tutti noi, ma è possibile che e ce ne sono una marea, ma io dico, se queste, perché non fargli pagare le tasse? Io penso che nel giro di 2 anni quante ce ne sono, il debito pubblico sarebbe pagato. Guardi, vi saluto tutti e faccio riflettere a qualcuno. Vi saluto, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Siegfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Alessio Galea.
2: La decisione è dei vertici RAI. Via Ranucci è conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci offerte tre opzioni per altri incarichi, ma sulla decisione è bufera. Decretata la fine di Report, dice lo stesso Ranucci, mentre i giornalisti storici del programma avvertono pronti a dimetterci in blocco. Sul fronte politico Salvini apprezza, mentre i 5 Stelle parlano di editto Meloni, vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e l'accusa del PD.
1: La catastrofe in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi e tra loro tre italiani, difficilissimi i soccorsi. Al centro-sud temperature soffocanti intorno ai 40 gradi, al nord ancora maltempo. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, ci sono danni e disagi. Si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A alle 20:45, il Milan di Armorim ospita il Venezia. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 20 e 55 minuti.
1: Nomadi, noi non ci saremo.

0: Margherita, ti ascolto dal paradiso terrestre. Ti ringrazio perché tutti i giorni con la tua musica mi fai apprezzare le gioie della vita e la voglia di vivere. Ciao!
1: Radio Margherita ti fa apprezzare le gioie della vita e la voglia di vivere.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

0: Un giorno insieme con i Dick Dick. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Francesca Alotta. Fragilità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Felice, telefono da Torino. È capitato che per la festa del patrono di Gugliasco, a causa dei botte, sono morte due poveri animali, un cerbiatto e un cinghialetto. Io dico che bisogna raccogliere delle firme, fare una petizione popolare perché i botti vengono aboliti, non i fuochi d'artificio. Attenzione, i botti, quelle cannonate, sono pericolose per l'udito, sono pericolose per la povera gente, sono pericolose per gli animali. Questo è quanto io voglio dire. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Alain Barrière, nome d'arte di Alain Bellec, nasce in un villaggio della costa bretone il 18 novembre 1935. Nel 1963 viene scelto per rappresentare la Francia all'Eurofestival. La casa discografica RCA decide di lanciarlo anche in Italia e affida a Gino Paoli l'adattamento delle canzoni in italiano. In Francia interpreta un film nel 1966 e continua a mietere successi, ma intanto si fa strada la sua fama di artista indisciplinato e scontroso. Decide di acquistare un castello in Bretagna e di trasformarlo in ristorante sala da concerto discoteca, dove spesso si esibisce con la sua compagna. Si ritrova nei guai con il fisco ed è costretto a lasciare la Francia per gli Stati Uniti e successivamente il Canada. Nel 2003 decide di ritirarsi dalle scene. Alain Barrière muore a Carnac in Bretagna il 16 dicembre 2019 all'età di 84 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Alain Barrière ricordiamo Vivrò, Tu e Più ti amo, Dov'eri tu?

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Alain Barrière.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: gesto gentile può cambiare la giornata di qualcuno. Rispettare è anche questo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: me.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Francesco da Venezia Terme, volevo dire solamente alcune cose. Giovani, non aspettate il posto fisso, oppure perché siete laureati non fate alcuni lavoretti. Alzatevi le mani come fanno gli extracomunitari e lavorate, fate qualunque cosa. No che non c'è lavoro, datevi una mossa. Non aspettate a papine e a mammina, dovete imparare a fare tutto. Giovani, non sapete neanche cambiare una gomma alla macchina. Ciao Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 21:55.

0: Rita Notizie.
1: Siegfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Alessio Galea.
2: La decisione è dei vertici Rai. Via Ranucci è conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci offerte tre opzioni per altri incarichi, ma sulla decisione è bufera. Decretata la fine di Report, dice lo stesso Ranucci, mentre i giornalisti storici del programma avvertono pronti a dimetterci in blocco. Sul fronte politico Salvini apprezza, mentre i 5 Stelle parlano di editto Meloni, vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e l'accusa del PD.
1: La catastrofe in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi e tra loro 3 italiani, difficilissimi i soccorsi. Al centro-sud temperature soffocanti intorno ai 40 gradi, al nord ancora maltempo. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, ci sono danni e disagi. Si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A alle 20:45, il Milan di Armorim ospita il Venezia. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Dick Dick.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Little Tony, perdonala. Se tu fu-

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Olivia da Qualiano. Apprezzo tantissimo la Radio Margherita perché è la mia compagnia e io di questo ve ne sono riconoscente. Vorrei sapere solo una cosa: dicono sempre che non dobbiamo spendere da questi giapponesi, ma noi teniamo una miseria nera, per forza maggiore dobbiamo spendere lì perché paghiamo tutto di meno e la Cina diventa sempre più ricca e noi diventiamo sempre più poveri. Chi ha dato il permesso a queste persone, questi giapponesi, questi cinesi che vengono da fuori e si stanno arricchendo qui in Italia e noi diventiamo sempre più poveri perché stiamo chiudendo tutti i negozi? Questa è una pena nel cuore che ho. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: rivederci ancora.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Woody Allen? I guai sono come i fogli della carta igienica. Ne prendi uno e ne vengono 10. Sa cosa diceva un poeta libanese? Morire difendendo i diritti degli altri è la fine più nobile e bella di un essere umano. Sa cosa diceva Carlo Collodi, l'autore delle avventure di Pinocchio? In questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti. Se vogliamo essere ricambiati, con pari cortesia nei giorni del bisogno.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo, Marianna.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao, mi chiamo Angela e ti chiamo da Napoli. Volevo riferirmi al problema artigianato che sta scomparendo. Allora, per diventare bravi artigiani devi cominciare a fare ragazzo di bottega, e questo a 13-14 anni. Ma ciò è vietato per il lavoro minorile, eccetera, eccetera. Per carità, giustissimo. Ma è anche più giusto far andare a scuola ragazzi che non vogliono studiare e perciò imparano solo ad oziare oppure a fare altro, lo sappiamo bene. Allora, perché non ci sono quasi più le scuole arte e mestieri con praticantato verso le botteghe? Perché non dare la possibilità ai ragazzi di frequentare corsi serali? La mia è una famiglia di artigiani tappezzieri, nata 70 anni fa, ma purtroppo destinata a chiudere. Speriamo tra un po' di anni, proprio per mancanza di manodopera minorile. La ringrazio.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
5: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 22 e 54 minuti.

0: Edoardo De Crescenzo, l'odore del mare.
1: Penso al mondo come a un'armonia, tutto è giusto, sia così.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 23 e 26 minuti.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Amedeo Minghi, il suono.
1: Allora non lo faccio più, l'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. L'hai già fatto ma fingevi,

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Il rispetto reciproco è la base della convivenza civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Adriano da Firenze. Chi era povero è sempre più povero. Chi aveva 2 lire da parte sta andando verso la povertà. Chi è ricco è sempre più ricco. Quindi, cari italiani, pensateci bene, ci prendono tutti in giro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Johnny Dorelli, e penso a te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte, è un minuto.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Gabbani.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange, è una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange, è una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia.
1: Ecco, la musica è finita.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Ornella Vanoni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. C'è qualcosa che non sai. L'appuntamento. La gente e me. La voglia alla pazzia. Tristezza. E una ragione di più.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Patti Pravo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Siamo da Catanzaro, sono Lino Polimeni e volevo parlare dell'articolo 21 della Costituzione. Gli italiani non sanno neanche cos'è questo articolo 21. È l'articolo della libertà di informazione, del libero pensiero. Purtroppo la gente accetta un sistema politico corrotto, accetta la raccomandazione, accetta tutto quello che è legato a questo sistema maledetto che fa andare avanti gli incapaci e purtroppo elimina coloro che sono bravi, la famosa meritocrazia che non esiste. Articolo 21 serve per denunciare, come questa segreteria telefonica che serve per denunciare fatti importanti e far riflettere. Leggetevi l'articolo 21 della Costituzione.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 29 agosto. È mezzanotte e 52 minuti.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: tutti, sono Giulia Buccastegliani, chiamo da Avola. Vi volevo dire che questa è la radio più bella che c'è. Ciao ciao!
1: Radio Margherita, la radio più bella che c'è, anche ad Avola.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Gabbani.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Raffaella e chiamo dalla provincia di Cagliari. Vorrei ringraziare l'autista che ieri sulla 387 mi ha permesso di continuare a vivere, perché mi sono addormentata in macchina e lui mi ha fatto rimettere in carreggiata senza suonarmi, per non farmi spaventare. Grazie di cuore a quest'angelo che mi ha dato questa opportunità. Grazie a voi, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete godervi una serata intorno al fuoco? Aggiungete alla legna comune qualche ramo di salice. Bruciando nel caminetto produrrà un gradevolissimo profumo.
0: I consigli della nonna.
1: Per cucinare un risotto ai funghi perfetto, cuocete i funghi all'inizio nel soffritto e poi toglieteli prima di aggiungere il riso. Li unirete di nuovo a fine cottura, mantenendoli così integri e più saporiti.
0: I consigli della nonna.
1: Mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Difendere l'ambiente significa difendere la nostra stessa esistenza e garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io ascolto tanto Radio Margherita perché è una radio per me tanto preferita. Sono Sara da Torino, ho telefonato diverse volte, ma però questa volta sono proprio arrabbiatissima. Poverini. Hai visto i zingari cosa fanno? Cosa hanno raccolto? Quanti quintali di oro che hanno distrutto le famiglie, la sicurezza, l'angoscia che mettono addosso, e compreso a mio marito domenica ci hanno portato via i pantaloni con il portafoglio a chiavi dentro. Come si fa a dire poverini? Io ci darei una botta in testa e metterli in croce come Gesù Cristo, perché non può essere così. Una più l'aiuta e più danno calci. Che tu hai una cosa e perché tu ce l'hai e io non posso averla? Così ragionano tanti. Come si fa?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 29 agosto, è luna e 51 minuti.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.